0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Padova, Radio Padova. Ritmo italiano di notte.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Beh, no, tutto sbagliato proprio, no? Senza anima, Irama, Radio Padova, Ritmo Italiano. Sbagliato magari a quest'ora a cercare notizie sul ragù vegetariano. Voglio dire, è possibile uno all'ora del cappuccino del caffè a cercare queste cose? Vabbè, insomma, l'assistente di studio sta facendo la ricerca per chi deve fare il pasticcio vegetariano, allora sta cercando le componenti essenziali del suo piatto. Magari anche voi state preparando il vostro piatto del giorno, magari presto, però qualche bella cucina di quelle attrezzate che magari lavorano per conto terzi sono già al lavoro e stanno già preparando il pranzo di oggi. A proposito di pranzo, il caldo estremo stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare sempre più rovente sta cambiando gli ecosistemi marini e sta mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Il Mediterraneo si sta davvero scaldando a una velocità superiore della media globale e gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale, acqua davvero troppo calda, e allora arriva l'allarme della Coldiretti Pesca che segnala come il surriscaldamento del Mediterraneo comporti proprio dei problemi per il comparto ittico del nostro paese. Anche nel delta del Po, per esempio, la temperatura dell'acqua ha superato i 30 gradi, provocando una vera e propria moria di cozze, vongole e di altri organismi marini. Nella sacca di Scadovari, ancora nel Rodigino, dalla fine di giugno è stata addirittura sospesa la vendita delle cozze DOP a causa delle condizioni di sofferenza degli allevamenti. Capite bene che questo comporta dei seri problemi anche per chi, insomma, si opera nel settore e naturalmente vede la situazione aggravarsi di giorno in giorno.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: E Rosana Mazzotti a Radio Padova, Ritmo Italiano, un angelo disteso al sole, non esattamente così a nord-est, almeno in questi minuti, visto che è arrivo un'ondata di maltempo per un paio d'ore fino alle 10 del mattino, poi dovrebbe riaprirsi e garantire una giornata di sole e ancora di caldo, con temperature che però saranno più, speriamo, accettabili. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco la redazione con le ultime notizie, i fatti più importanti in Italia e nel mondo, ma ora Giorgia.
1: Ritmo Italiano.

0: Sembra ieri o l'altro ieri, ma sono passati quasi 40 anni. 1990, Radio Padova, Ritmo Italiano con Un'ora sola ti vorrei di Giorgia. Tra poco, come già annunciato, le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.
2: Oh!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate con ingerenze esterne in un discorso alla nazione nella notte che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. La sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
2: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale. Per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Buongiorno amici.
7: Ancora buon mattino e naturalmente ci stiamo avvicinando al fine settimana. Qualcuno di voi starà già programmando qualche fuga vigliacca verso il mare. Buon avvio di giornata con Ligabue. Si viene e si va.

0: Traffico di quest'ora, le ore di punta di maggior frequenza, frequentazione delle auto sulle strade e sulle autostrade, all'ascolto di Radio Padova nel mattino di oggi, venerdì 17, e non lo abbiamo nemmeno detto stamattina, o meglio, abbiamo commentato solo il primo mattino con il nostro almanacco, ma vedrete che vi porterà fortuna. È stato presentato oggi, a proposito di fortuna, insomma non è andato malissimo, il rapporto nazionale 2026 Invalsi, relativo alle prove effettuate nei mesi di marzo e maggio scorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le prove hanno coinvolto un bel numero di scuole, almeno 11.400, per un totale di 800.000 alunni e alunne della scuola primaria, circa 520.000 invece allievi e allieve della scuola secondaria di primo grado e oltre 1 milione di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado. Qual è la fotografia della scuola oggi? Nel 2026 gli studenti italiani hanno generalmente un buon livello di conoscenza dell'inglese e delle competenze digitali, ma c'è un ma. Gli studenti stentano invece nell'italiano, ad eccezione dei maturandi. Allora, non solo l'italiano va a maluccio, anche la matematica non è il nostro forte, insomma, a far di conto ci si affida sempre di più a sistemi automatici. Allora, a proposito di italiano, all'elementare la percentuale di bambini e bambine che raggiungono almeno il livello base è pressoché costante, ma rispetto al 2019 solo il 27% raggiunge il livello di base contro il 73% del 2019, usato come spartiacque perché si parla del periodo pre e post pandemia. I risultati scolastici infatti del post pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre pandemia. Bisogna continuare ad investire, dicono, nell'auspicio che con i nuovi programmi si vada verso un miglioramento. Diminuisce anche l'abbandono scolastico, questo è un dato positivo, ma si viaggia sempre intorno all'8-9%, 8.2% per essere precisi nel 2025. Ci auguriamo che questa piaga vada diminuendo di anno in anno, di rilevazione in rilevazione.
1: Ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se sarete in grado di utilizzare l'energia di Marte positivo con intelligenza e saggezza, evitando di avventurarvi in questioni per ora poco chiare. E voto 7. Toro, l'aspetto benevolo di Luna, Sole, Mercurio e Venere favorirà il buon esito degli impegni odierni, così potrete pensare con serenità anche alla organizzazione delle vacanze. E voto 8. Gemelli, un buon Giove rende fortunate le decisioni lavorative, mentre non tutto sta andando come desiderato nei sentimenti, oggi anche per colpa della luna dissonante. Voto 7. Cancro, la benevolenza della luna vi sarà d'aiuto nell'utilizzare la vostra creatività con pragmatismo, così sarà più facile sistemare tutto prima delle ferie. Voto 7 più. Leone, Giove da qualche tempo nel segno via via donerà a tutti i nati i suoi favori, pertanto se ancora non vi sentite appagati, basterà avere un po' di pazienza. In ogni caso, anche in questo periodo, non avete motivi validi per lamentarvi, quindi godetevi ciò che avete con il voto 8. Vergine, la luna nel segno, vicino a Venere, dovrebbe suggerirvi di agire con calma, poiché la fretta di Marte ostile potrebbe indurvi in errori di valutazione. Rifletteteci con il voto 7. Bilancia, bene l'amore è sempre possibile per Mercurio in quadratura, che non siate liberi di muovervi nell'ambiente lavorativo. Utilizzate l'energia di Marte amico con oculatezza e voto 7. Scorpione, il sostegno di un ottimo Mercurio dovrebbe indurvi ad essere lucidi e determinanti nell'ambiente lavorativo ma anche in famiglia. Comunque tutto ok, voto 8. Sagittario, l'aspetto disarmonico di Marte e Venere e anche della Luna vi fa apparire svogliati agli occhi di chi vi ama, perciò adoperatevi per mostrarvi al meglio, ma con buona volontà, e voto 7-. Capricorno, la Luna positiva vi renderà attivi soprattutto nella gestione familiare, ma cercate di darvi da fare anche al lavoro. Voto 7+. Acquario, se siete in vacanza cercate di godervi fino in fondo la vostra libertà. Se siete impegnati, usate la forza di Marte positivo per ottenere risultati importanti, e voto 8. Pesci, la saggezza non è tra le vostre doti, tuttavia negli affari, grazie a Mercurio positivo, sapete come agire con prudenza. Non altrettanto in amore, visto che siete ostaggio di Venere dissonante, e voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. A causa della presenza di un mezzo pesante in panne, sono segnalate ancora code nel tratto compreso tra San Donà di Piave e San Siro di Livenza in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre invece, per il solo traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Le ragazze hanno voglia di fare un tuffo in piscina, eh sì.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Estate, sole e divertimento. Tuffatevi a Padovaland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, da provare i tanti scivoli, ma lasciatevi ancora trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora invece al primo che ci invia un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di biglietti per una giornata in mezzo alla natura.
2: Radio Padova, ritmo italiano.
3: È vero.

0: Ciao a tutti, io sono Arianna, sono stata fortunata grazie a Radio Padova, andrò a tuffarmi a Padova Land. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà, ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e natura.

0: e sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: con Agitare Coca-Cola e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: The Colors a Radio Padova, hanno aperto un'altra ora insieme, 11:03 quasi, bentrovati. Adesso come ogni ora pronti a suonare tre canzoni in fila. La prima è di Clara, Febbre.
1: Tre canzoni in fila.

Zero a Radio Padova, così abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata. Tra poco aggiorniamo anche la situazione meteo in Veneto. Da qui alle prossime ore cercheremo di capire che tempo farà. Ora Giovanotti.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che parte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì l'anticiclone subtropicale viene disturbato al nord dal transito di correnti più umide in quota. Queste porteranno dell'instabilità anche sul Triveneto, con dei temporali, degli acquazzoni in transito nella prima parte del giorno, soprattutto sui settori montuosi prealpini, ma localmente anche sulle medio-alte pianure, risultando anche di forte intensità. Saranno seguiti dalle schiarite e poi in giornata qualche nuovo acquazzone temporale sparso, soprattutto sui rilievi. Sabato poi transita il fronte freddo, porterà ancora dei temporali piuttosto diffusi tra pomeriggio e sera, seguiti da un generale calo delle temperature a partire da domenica. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Paranoia, Samurai J a Radio Padova alle 11.33. Tra poco parleremo del nuovo modo di bere della generazione Z, che sono molto più responsabili di certi adulti. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova, adesso con Emanuela Dolcenera e questa che si intitola Epopea.

Un classico di Lucio Battisti a Radio Padova, un'avventura, e adesso parliamo del rapporto tra i giovani e l'alcol. Per anni il mantra bevi responsabilmente suonava più come una preghiera oppure un modo per le aziende produttrici di alcol di lavarsi la coscienza. Invece la generazione Z adesso riduce l'alcol per scelta e anche quando se lo concede lo fa scegliendo la qualità e il contesto giusto, abbracciando in toto la cosiddetta sober curiosity. Di cosa si tratta? Il fatto di voler vivere totalmente sobri. Nel 2026 il 24% dei ragazzi della generazione Z si dichiara totalmente astemio contro il 17% del 2025, mentre il 61% si dice intenzionato a ridurre drasticamente l'alcol. In un contesto simile le abitudini non possono sopravvivere sempre uguali e persino, insomma, il concetto italiano dell'aperitivo cambia. Sta di fatto, insomma, che i ragazzi bevono sempre meno alcol. La notizia di qualche settimana fa di scorte di vino che invenduto in Italia in giro per il mondo, che sta aumentando sempre di più, tanto per darvi un'idea. Insomma, questa è la situazione attuale, almeno da questo punto di vista, insomma, finché i ragazzi capiscono che non devono bere o comunque che non devono esagerare, lo stanno capendo da soli, è sicuramente una notizia positiva. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, anche Irene Grandi, e questa è Sono come tu mi vuoi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sorrido perché ho appena letto il messaggio di Flavio, nostro ascoltatore, che ha commentato la notizia che abbiamo dato qualche minuto fa inerente al fatto che i ragazzi della generazione Z non bevono più alcol, o comunque lo bevono veramente in maniera responsabile. Dice: dopo aver contribuito allo sviluppo della zona di Valdoppiadene, da gennaio zero alcol anche per quanto mi riguarda. Bravo,
1: ecco,
0: Flavio,
1: vabbè, fatto insomma, bene. Sono scelte di vita,
0: ma certo,
1: io
0: ma certo.
1: Non sono così razzista, voglio dire, insomma, vabbè.
0: No, che c'è il razzismo? No,
1: nel senso che io, se c'è un calice di vino buono,
0: sì,
1: lo bevo,
0: ma
1: scusami.
0: Certo, ma ci mancherebbe altro.
1: No, no,
0: ma nessuno dice questo.
1: Sono scelte.
0: Si sta parlando comunque, ecco, del fatto, certo, che c'è una nuova tendenza da parte dei ragazzi, ma anche di persone magari più adulte come Flavio,
1: certo,
0: che è un mio coetaneo.
1: Dopo vai a scoprire che ha dei valori che sono completamente sballati. Il dottore ha detto basta alcol.
0: Beh, insomma, oppure magari una spinta anche personale.
1: Sì,
0: dice, però
1: sì,
0: dice: io il mio contributo alla zona di Valdoppiadene gliel'ho dato.
1: Adesso mi metto in vacanza praticamente. Allora, intanto, buongiorno Luca, buongiorno.
0: Ciao Cristina,
1: a tutti.
0: Buongiorno, benvenuta.
1: Insomma, è stata una bella sorpresa sta valangata di acqua che c'è stata dalle nostre parti stamattina, non se l'aspettava quasi neanche Corazzon, poverino. Allora, che succederà all'interno di Ciao Cri oggi?
0: Dici.
1: Intanto, questa notizia da record. Io non ho mai sentito parlare di questo cestino più grande del mondo, che uno pensa, vabbè, il cestino da picnic, quanto grande può essere? In realtà è un palazzo di 7 piani ed è in vendita adesso, ed è un palazzo iconico che si trova a Newark, in Ohio, e sin dalla sua costruzione nel 1987 ha fatto parlare di sé. E ha proprio, andatevelo proprio a vedere, il cestino più grande del mondo è un palazzo,
0: sì,
1: ed era di un'azienda che costruiva cestini.
0: Ah, ok.
1: Quindi immagina il marketing,
0: certo,
1: e lo stanno vendendo. Chiaramente diventerà palazzo di uffici, boh, non lo so. Comunque una cosa molto carina, molto
0: invece
1: divertente.
0: Nel mio piccolo, al paese mio dove sono nato, Corte, che è una frazione di Viola di Sacco, c'è un carrello della spesa. Una famiglia che in giardino ha un carrello della spesa che sarà alto tipo 4-5 metri, cioè versione mega gigante. Perché all'epoca, tipo una trentina d'anni fa, quando hanno aperto un centro commerciale,
1: sì,
0: a Marghera, avevano messo sul tetto ed era praticamente, faceva parte dell'insegna.
1: Certo.
0: Questa famiglia, che è un'azienda che si occupa di recupero di metalli, lo hanno preso, lo hanno staccato, lo dovevano nell'arco degli anni, lo dovevano tagliare,
1: smaltire.
0: Dovevano smaltire così, e invece gli piaceva e l'hanno messo in giardino.
1: Ed è diventata una scultura.
0: E tu passi di là, hai capito? E lo vedi ed è.
1: Vabbè. Bella però, carina,
0: sì,
1: sta cosa. Grande carrello, parete grande, pennello grande.
0: Sì, esatto, il concetto è quello.
1: Poi non so quanto vi affidiate al navigatore satellitare, io molto. Un po',
0: sì,
1: perché di mio sono come il pesce d'Ori del cartone animato,
0: certo,
1: per cui non mi ricordo le strade, anche se magari non so, ci sono state il mese scorso.
0: Ma se usi il navigatore te le ricorderai sempre meno.
1: Non solo,
0: non
1: solo, ma adesso ho scoperto una cosa triste, caro il mio Luca Lazzari.
0: Sentiamo.
1: Seguire il navigatore satellitare non sempre ti porta.
0: Beh, ma questo, certo.
1: Ed è recentissimo, pochi giorni fa, addirittura con tanto di foto, il camion di una nota azienda di mobili,
0: sì,
1: che grazie al navigatore ha portato sto povero disgraziato di autista in uno sterrato a 2000 metri e non sapeva dove girarsi, e gli abitanti hanno detto: non è la prima volta che capita,
0: allora ti...
1: hai capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi poi alla fine della fiera che cosa ti dicono? Sì, va bene, il navigatore satellitare, però ricordatevi che non sempre ha ragione. E quindi una come me che si affida al navigatore comincia a preoccuparsi.
0: No, ma funziona anche, conosco gente col camper che è arrivata in borghi con le strade larghe un metro e mezzo.
1: Esatto,
0: cioè,
1: che
0: vabbè,
1: non ce la fai a passare.
0: No, ma figurati così.
1: E ce l'hanno fatta uscire poi in retro?
0: Hai detto. Strisci un po' di qua, un po' di là.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
2: Siamo soddisfatti. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
1: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
5: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Molte volte ci siamo detti: ma quanto bello il testo di questa canzone di Marco Mengoni, Parole in Circolo 2016. E ben arrivati, perché sono le 12 e 13 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Naturalmente ci sono io, Cristina Dori. Da questo momento fino alle 2 staremo insieme per quello che si intitola Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova, che mi auguro vi accompagni nel migliore dei modi. Oggi, 17 luglio, si festeggia la giornata mondiale degli emoji, che ormai parlano quasi più delle parole, e questa è l'occasione perfetta per rendere omaggio a quelle piccole faccine, ai simboli che hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Oggi è quasi impossibile immaginare una chat senza un sorrisino, un pollice alzato o il cuore che pulsa. Gli emoji riescono a dire in un istante quello che a volte richiederebbe un'intera frase. Se una persona ti dice, non so, ti amo tanto, tu rispondi con un cuore che pulsa. Insomma, naturalmente esistono anche gli incidenti diplomatici, perché magari avete inviato un emoji pensando avesse un significato, per poi scoprire che il destinatario ha interpretato in tutt'altro modo. Insomma, può capitare. Anzi, però a dire la verità, secondo me gli emoji ci hanno salvati da quelle che erano le frasi pure e nude, che potevano essere fraintese, malintesa. Insomma, in realtà, se tu metti un pollice alzato, il cuoricino, un sorriso, forse tutto è più chiaro. E insieme ovviamente a tutte le curiosità che arriveranno all'interno del Ciao Cri oggi, c'è anche tanta bellissima musica, per esempio la nuova di Coez, che si intitola Ci vuole una laurea.

0: Emma Marrone con Apnea qui a Radio Padova Ritmo Italiano nello spazio del Ciao Cri con me Cristina Dori, ma ovviamente con tutte voi e tutti voi. Se vi interessa c'è anche il 328 319 8000 per i vostri messaggi, ripeto 328 319 8000, ma c'è anche tra poco per tutti voi che siete al volante l'aggiornamento di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste, e poi in direzione Trieste code per traffico tra l'innesto con la 34, la Transpolesana e la barriera di Trieste-Lisert, ricordiamo sempre in direzione Trieste. In questa direzione è avvenuto anche un altro incidente tra Monfalcone Est e Duino. Poi per un incidente sulla 4 Venezia-Padova code in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la 57 con la tangenziale di Mestre, e poi in direzione Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Per questo motivo si verificano code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, e per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. 1, 2

Ma sparare come da cowboy, però anche no. IPIO, però anche no. Questa è J-Ax, è una delle canzoni più divertenti, secondo me, di questa estate 2026 che viviamo insieme, voi e noi di Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece attenzione, perché sentite un po' chi sta arrivando. Eccolo qua, il grandissimo Vasco Rossi con la sua Se ti potessi dire. Vi ricordo anche di restare con noi, perché subito dopo

0: la parte in cui Renato dice: io se ti do il mio femore, tu che ne fai? Renato Zero, chicca firmata a Radio Padova del 1979, Baratto. Adesso invece Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

E sarà una grande estate 2026 anche per Rosa Chemical con questa sua Mamma Mi, canzone che ovviamente ha voluto dedicare alla mamma. Adesso invece una femmina, si chiama Annalisa, eccola qua, e questa è la canzone della scorsa estate, Maschio. Alzate il volume, ben arrivati a Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto, grave incidente sulla A4 a Vigonza poco dopo le 9, scontro tra un tir e un autocarro, un ferito grave trasportato in elisoccorso, traffico bloccato in direzione Trieste. Maltempo nel Trevigiano, da questa mattina i vigili del fuoco stanno affrontando interventi per alberi e pali caduti, tra i comuni più colpiti Villorba, Cima d'Olmo e Fontanelle. Un padre di 23 anni è stato condannato ad 8 anni di reclusione a Padova e ad 1 milione di risarcimento. Aveva causato lesioni permanenti al figlio di 5 mesi per invalidarlo ed ottenere sussidi. È previsto quest'oggi a Venezia l'arrivo del maxi yacht Boardwalk dell'ambasciatore americano e miliardario Tilman J. Fertitta per il Redentore. Sicurezza rafforzata e alle 18 protesta a Campo San Zaccaria contro l'attracco ai 7 martiri. CAV prevede oltre 700.000 veicoli nel weekend su A4, Passante, A57 e Raccordo Marco Polo. Picco quest'oggi con più di 280.000 transiti attesi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Casa canzone che ci ha portati alle 13:07. Vi voglio raccontare questa disavventura che è accaduta a un autista di un camion di una nota azienda di mobili che, seguendo un navigatore, è finito su un sentiero per un rifugio a 2000 metri e dicono i locali che non è neanche la prima volta che capita, non a questo autista, ma insomma in generale si sono visti capitare in questa sorta di sterrato strettissimo altre auto e moto eccetera. Insomma, affidarsi a Google Maps evidentemente non sempre funziona, e io lo uso tantissimo perché poi sono una veramente che si perde per strada con grandissima facilità, poi non ho memoria per le strade, se non ho il navigatore veramente vado un po' in tilt. Comunque questo episodio che ha portato questo signore veramente molto ma molto fuori strada, perché parliamo di 2000 metri, a un certo punto si è trovato veramente nelle impossibilità di girarsi, per cui è dovuto andare avanti finché non ha trovato il modo di poterlo fare, e questo episodio è un promemoria ovviamente anche per chi viaggia su due ruote, dicono gli esperti. Oggi molti motociclisti pianificano itinerari con Google Maps oppure utilizzano navigatori dedicati o applicazioni specifiche, no, per il mototurismo, strumenti sempre più evoluti e affidabili, ma che non possono sostituire del tutto il giudizio di chi è alla guida. Soprattutto in montagna può capitare che una strada sulla mappa sembri percorribile, tranne poi rivelarsi appunto un cul-de-sac o uno sterrato pericoloso o zone addirittura limitazioni a traffico. Per questo, dicono appunto le persone che ci passano tutte le informazioni possibili e immaginabili, quando il percorso suggerito dal navigatore appare poco convincente, vale sempre la pena fermarsi qualche istante e affidarsi al buon senso, ricordando che il navigatore non ha sempre ragione, capito? Vabbè, insomma, io mi adeguerò, non so voi. Adesso arriva Gaia, Bossa Nostra.

Luciano Ligabue, era il 2005. Benvenuti e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Dori, con voi fino alle 2 in questo contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri e che mi permette ovviamente di accompagnarvi ogni giorno dal lunedì a venerdì in quello che è il momento delicato del pranzo, il post pranzo o il salto del pranzo. Adesso LDA e H7 con Santa

0: firmata Radio Padova 1979, Umberto Tozzi, Qualcosa Qualcuno. Ancora buongiorno, buon pranzo, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

di omaggio, mashup a Umberto Tozzi. Adesso invece vi voglio passare una notizia da record. Il cestino più grande del mondo è un palazzo vero e proprio di 7 piani. L'edificio si chiama Basket Building, letteralmente palazzo cestino. Si trova a Newark, una cittadina dell'Ohio, appunto, come dicevo, alto 7 piani, e occupa una superficie di circa 16.700 metri quadrati e sorge su un terreno enorme di quasi 9 ettari. E tutto è cominciato nel 1973, quando un imprenditore fondò un'azienda per produrre cestini in legno d'acero, lavorati a mano, proprio come facevano i suoi genitori. L'attività crebbe moltissimo e nel 2000 l'azienda dava lavoro oltre 8.000 persone e aveva venduto 11 milioni di cestini, superando il miliardo di dollari di fatturato. Quando arrivò il momento di costruire la nuova sede, il titolare ebbe un'idea originale. Dice: perché non costruire un edificio a forma del suo prodotto più famoso, ovvero il Medium Market Basket, il cestino per l'appunto. Detto fatto, nacque così questo palazzo unico al mondo, diventato negli anni un vero e proprio simbolo dell'Ohio, tanto da essere soprannominato il cestino più grande del mondo. E la domanda è: ma i manici forse sono il dettaglio più incredibile di tutta questa notizia, perché pesano circa 136 tonnellate e in inverno vengono riscaldati per evitare che si formino ghiaccioli che potrebbero cadere attraverso il tetto, che è di vetro dell'atrio, perché è un cestino praticamente aperto sopra, c'è il vetro, ma insomma il vetro con il ghiaccio ovviamente rischierebbe di rovinarsi. E beh, insomma, il cestino più grande del mondo è un palazzo alto 7 piani, robe incredibili. Adesso invece arriva Rove con la sua femmina per augurare buongiorno a tutte voi e a tutti voi qui da

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, un duetto tra i migliori di questa estate 2026, proprio due artisti eccezionali. Invece assolutamente solo soletto arriva Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.
1: E ciao,

0: una delle migliori canzoni secondo me di Achille Lauro, che colorerà questa estate 2026 almeno qui a Radio Padova come un immortale. Adesso invece state pronti, arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: e il battito animale batte come non ce n'è,
1: e le canzoni che amerai. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, che grandissima meraviglia. Mancano 11 minuti alle 3, buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Caso Roggero, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. L'uomo sta per costituirsi nel carcere di Bollate, mentre la moglie ha ufficialmente chiesto la grazia. Ed è scontro politico sul caso. Dopo che il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per la richiesta di grazia per Roggero, il capo dello Stato Mattarella ha convocato il guardasigilli ricordando che la grazia è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E sulla vicenda è intervenuta sui social la Premier rivendicando una norma del DDL sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno. Sicurezza delle piscine. Dopo la morte dell'undicenne Alice a Sestri Levante, i cui capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione, il ministro Musumeci ha annunciato un DDL urgente per mettere in sicurezza le strutture. Si è spento a 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85 e poi di Genoa e Inter. Ora e per sempre leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano, ha scritto l'Hellas Verona. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Malika Ayan, una possibilità. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 17:15, 8 minuti. Noi adesso ritroviamo le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Rocco Hunt, si intitola La più bella del mondo.
1: Tre canzoni in fila. Dico.

Giuliano San Giorgio in Negramaro fino all'imbrunire, così noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora rinnovato tornerà. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio c'è anche Giuli con Coez per l'occasione, Quelli come me. Dimmi che

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

Dolce Nera era Epopea su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. 15 e 33 minuti, per un attimo occupiamoci del nostro prezioso territorio. Acque sicure in tutto il Veneto, molto bene, controlli terminati oggi con esiti favorevoli. Il monitoraggio ha coperto una rete che comprende 165 aree marine, inclusi gli specchi nautici come quello di Albarella, Rovigo, e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui il lago di Garda, i laghi di Santa Croce, Centro Cadore. È stato un lavoro capillare e che comunque fa bene e assicura che cittadini e turisti possano poi fruire del patrimonio naturale regionale in totale sicurezza, in linea con gli standard fissati per la stagione balneare, che va dal 1 maggio al 30 settembre, con date specifiche invece per i laghi dal 15 giugno al 31 agosto. È comunque una buona notizia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Sentiamo anche Elisa e questa che si intitola Amore è.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa in battuta su ogni quarto. Ed è

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova News.
1: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza aspettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La nuova canzone di Irama si intitola Cabana, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila con il nostro buon pomeriggio. La prima è di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.
1: Tre canzoni in fila.

Pippi Iaio, però anche no, era così. J-Ax a chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila, siete su Radio Padova. Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. E ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui a causa del traffico intenso, code in direzione Trieste tra Meulo Roncade e il Bivio per la A28 tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Infine fuori competenza sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia segnaliamo code per incidente tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi con Carmela su Radio Padova, Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio, e andiamo rapidamente verso il fine settimana. C'è il Gran Premio del Belgio e quindi torna la Formula 1. Le prime libere sono andate a Verstappen, velocissimo, poi Hamilton e Leclerc. Questo è un bene per le Ferrari. Antonelli ha chiuso sesto, tifiamo un po' anche Kimi Antonelli, beh, da italiano. Domani qualifiche alle 16 e poi il Gran Premio al via domenica alle 15. Gran Premio del Belgio a Francorchamps. La musica nei prossimi minuti è quella di Madame su Radio Padova con Marrakech. Volevo capire.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Padova Meteo.
4: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature ancora alte un po' in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est il caldo continua a farsi sentire, però non in maniera così pesante come al centro-sud, dove tocchiamo anche i 43-44 gradi nelle isole maggiori. Al nord-est si arriva al massimo a 35, comunque il caldo si fa sentire, per carità, però ripeto, un po' più attenuato. Però attenzione ai temporali, che si faranno vedere anche durante questo fine settimana e che porteranno nuovamente anche della grandine e raffiche di venti improvvise. Saranno più probabili questo sabato pomeriggio e poi domenica sera. Per il resto del tempo invece non mancheranno ampie zone di sereno. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Padova alle 17:51 minuti. Buon venerdì, non diciamo neanche la data, 17, non si può dire. Va bene, intanto balliamo un po', siete in spiaggia, meglio ancora, perché ci vuole un po' di Tony F e Gaia che cantano Sesso e Samba.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Roma News.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da bollino rosso caleranno a 14. Ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, ci si tuffa e si va a Padovaland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni, dove vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli lasciandovi trasportare dalla piscina, onde e rilassarvi poi nel verde. Scoprite tutte le informazioni e anche di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000, regaliamo due biglietti per il parco acquatico di Padova.
2: Radio Padova.

0: Zeri in più, locura, Lazza e Laura Pausini, le 18 e 13 minuti, abbiamo la vincitrice. Ciao Marta, buon pomeriggio, hai vinto.
1: Ciao Franco, ciao, grazie, è la prima volta che vinco qualcosa, grazie mille.
0: Beh, noi siamo ancora più felici, ti sei aggiudicato questa bella giornata per due al Parco Padovaland, quindi divertiti, sei una che si lancia dagli scivoli, tu sei una temeraria, sei una che si diverte, oppure sei una da lettino? È la domanda classica che io faccio.
1: No, mi diverto, ma i scivoli quelli troppo pericolosi no, gli altri sì, li faccio.
0: Va bene, allora ci incontriamo al chiosco io e te, va bene?
1: Per un drink. Benissimo, grazie. Buona serata, grazie.
0: Ciao Marta, ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso, rallentamenti con code in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Est. Per lo stesso motivo, sulla carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede incolonnati in direzione Trieste tra la rotatoria della Miranese e la Castellana e tra il Terraglio e il bivio per la A27. Concludiamo questo appuntamento sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui il traffico intenso causa code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Abbiamo parlato molto di divertimento, stavolta ci occupiamo anche dell'anima, capito? Visto che venerdì 17, domenica invece a San Paolo d'Argon, c'è una proposta adatta a chi ama i luoghi sacri come spazi di storia e non soltanto di visita veloce. Nel calendario di Visit Bergamo torna infatti i luoghi dello spirito con una tappa dedicata all'abbazia di San Paolo d'Argon. È l'occasione giusta per entrare in un luogo importante e con un tempo diverso, più attento e con quello sguardo che in estate spesso ci manca, presi come siamo dalla corsa verso eventi più rumorosi. Se volete regalarvi una domenica di bellezza raccolta, autentica, questa è una scelta molto solida. L'appuntamento è con i luoghi dello spirito all'abbazia di San Paolo d'Argon a San Paolo d'Argon il 19 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, via le mani dagli occhi, in chiusura c'erano i Negramaro, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le news dall'Italia e dal mondo, quindi ci daremo la linea alla nostra redazione, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, la prossima canzone di Elettra, Lamborghini.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, così ha detto il gioielliere 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

Colapesce c'era Cattive Abitudini. Sono le 19:05 minuti. Buona serata, sono Franco Ghirardello, il nostro appuntamento della serata del venerdì 17, ma noi abbiamo la fascia aperitivo che trascorreremo insieme, quindi mi raccomando rimanete con la nostra musica. E c'è aria davvero di mare con Fabio Rovazzi e Darisa e Nino D'Angelo, insieme c'è la costiera amalfitana su Radio Padova.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Verona Sud e Sirmione in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud e code tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato anche sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre in direzione Trieste si procede in coda sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27, mentre i rallentamenti vengono segnalati sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Emma e Fabri Fibra, siete su Radio Padova alle 19:29. Tra poco il nostro collegamento, come facciamo sempre alle 19:30, con Trebi Meteo, gli esperti del tempo, tornerà a trovarci Paolo Corazzon. Ora Dolce Nera.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzone. Buonasera Paolo, bentornato. Eccoci.
2: Grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora, buonasera. È arrivato il weekend e sarà un weekend in realtà ancora caldo, però sì, magari non caldissimo, o meglio, i 30 gradi li superiamo e come, sì, perché sul Basso Veneto ancora una volta andiamo anche verso i 34-35. Sì. Non sono i 38-40, però insomma purtroppo il caldo ancora si fa sentire. Però stiamo vedendo in questi giorni il passaggio di qualche temporale sul nord-est e in effetti anche il weekend vedrà qualche acquazzone, principalmente le montagne nel pomeriggio. Sì. Però verso sera, sia sabato che domenica, qualcosa delle montagne scende giù e quindi lo scrosso di pioggia tardo pomeriggio, prima serata, sarà possibile. Breve, breve, passa e va, quindi non ci rovina il weekend. Ma la cosa importante è che poi da lunedì finalmente questi scrossi di pioggia saranno seguiti da aria più fresca. E quindi da lunedì le temperature tornano nella norma e settimana prossima piano piano si torna a respirare finalmente.
1: Che
2: quindi
1: bello.
2: Questo sicuramente è una buona notizia.
1: Che bello.
2: Esatto.
1: Grazie mille, non dormo da giorni, è bellissima questa cosa.
2: No, hai ragione, un disastro. Settimana prossima recuperiamo.
1: Grazie.
2: Dai.
1: Grazie a Paolo Corazzone di Trebi Meteo, buona serata. Ciao.
2: Ciao.
1: Grazie.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura?
5: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

E questa è la storia della musica, ragazzi. Gli Stadio e Lucio Dalla, ovviamente, parlavano di un loro amico che era praticamente imprevedibile. Eccolo lì. Va bene, 19 e 42 minuti. Buona serata, siete su Radio Padova, ritmo italiano e ritmo latino in questo caso, perché c'è Salvavinci che ci sfodera una baciata. Si intitola Poesia.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.